Sofu Church Akwanda. Obetimi afremi awoche. Nyami asema nipa apunti. Ama ahoyira wa ati yo gune pasu tise apia. Ente sorry. Nami no mbo mpaye. Na obeye nshira bibri. Nyami nshira. Medeindi Sofu Church Akwanda. Obetimi afremi awoche. Nyami asema nipa apunti. Ama ahoyira wa ati yo gune pasu tise apia. Ente sorry.